gloria morto si fate aspettare tutti qua e clementina e a ciò morto si fate e il lucaglio e non lo posso neanche trovare.

mondo c'è troppo però, quando poi anima, chi resta c'è troppo però, agna pure.